Adame, Kanashto, Akira Mete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona.

Doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro doro do